Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro e farci tornare ad uno stupore incantato nei confronti delle cose. Giovanni Allevi.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequenza di date in cui pagare le bollette. Frank Zappa. Skyline Radio.

Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.

0: Sono le 6 e 58 minuti. Skyline News.
1: Caro carburanti, terminata la riunione del CDM. Il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Scatta l'indagine a Torino sull'assalto dei Nottav ai cantieri in Val di Susa, fermate 4 persone, circa 800, quelle identificate stamani a Chiomonte in visita alla Premier Meloni. Torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati in Germania. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Pride a Berlino era un 21enne affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione della polizia. Caos azzurro svanita per il caso Russia, l'investitura di Pirlo per la panchina della nazionale spunta il nome di Thiago Motta, gradito anche a Maldini. Domani novità preannuncia Malagò, che ha replicato alla dura critica del ministro Bodi.
2: È una situazione che avremmo voluto differente, adesso c'è da recuperare una brutta figura.
3: Il mondo che Andrea Bodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure.
1: Ed è tutto, buona serata da Gianni De Gaetano.

0: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo.
5: Ci attende un martedì stabile e soleggiato sulle Marche. Sole infatti assoluto protagonista, qualche innocua nuvola di passaggio sui settori interni, specie tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo, con temperature massime infatti che oscilleranno intorno ai 30 gradi. La ventilazione sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.

Skyline Radio & Soul, un viaggio musicale dai classici del soul alle sonorità più contemporanee. Skyline Radio & Soul, musica di classe.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
6: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
7: Sono le 8:01.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959. C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo.
5: Ci attende un martedì stabile e soleggiato sulle Marche. Sole infatti assoluto protagonista, qualche innocua nuvola di passaggio sui settori interni, specie tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo, con temperature massime infatti che oscilleranno intorno ai 30 gradi. La ventilazione sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
7: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
8: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
7: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Il tuo sito sembra degli anni 90. Fa sembrare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
5: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
9: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
8: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
9: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
4: Gabi Infissi a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
10: Sono le 9:01. Skyline News.
11: Flop azzurro, niente Pirlo. Dopo 16 giorni addio di Maldini e Leonardo, il ministro dello sport Abodi attacca Giovanni Malagò. La nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di DT di Giorgio Chiellini. Ok del CDM al decreto carburanti, è previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione per valutare l'evoluzione della situazione. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio divampato all'alba presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, il custode lievemente ustionato. Bruciati materiali stoccati nell'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco. Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna nella morsa dell'anticiclone africano. Torna anche il rischio di temporali forti e grandinate. È tutto, a più tardi.
12: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri, da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: La buona musica accorda i sensi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
1: Sant'Elpidio Jazz Festival.
2: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
1: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
3: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it, con la K, il valore della pulizia professionale.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Perché?
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Pacca Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. Pac, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. Pac, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su paccarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
13: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Monte Granaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
14: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato. Orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
15: Sono le 10 e un minuto. Skyline News.
16: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Non solo carburanti, nel decreto previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu, preceduto da quello tra il presidente USA e il suo omologo ucraino Zelensky. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte, in caso di fallimento, nuova azione militare. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio scoppiato all'alba di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Ore decisive per la scelta del nuovo CT della nazionale dopo essere sfumata la candidatura di Pirlo, il breve interregno fallimentare di Maldini e Leonardo che hanno dato le dimissioni in Poll, Mancini, Conchiellini, Ditti. È tutto, a più tardi.

0: La musica è ciò che mi fa credere che l'umanità sia meravigliosa. Un linguaggio universale che unisce e mi fa stare bene.
1: Skyline, Radio and Soul.

da Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
2: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
3: JB Watches and Jewels, la tua orologeria e gioielleria di fiducia a Civitanova Marche. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier e Omega. Nuovi e usati, garantiti 24 mesi e finanziabili. Laboratorio specializzato per assistenza e riparazioni. Acquistiamo il tuo orologio e il tuo oro con pagamento immediato. JB Watches and Jewels, piazza 20 settembre 25 a Civitanova Marche.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo.
8: Ci attende un martedì stabile e soleggiato sulle Marche. Sole infatti assoluto protagonista, qualche innocua nuvola di passaggio sui settori interni, specie tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo, con temperature massime infatti che oscilleranno intorno ai 30 gradi. La ventilazione sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
9: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

What's that? What's that? What time?

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 904711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
3: Sant'Elpidio Jazz Festival.
4: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York, Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
3: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
5: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
9: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamando lo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale proprio come te.
10: Sono le 11 e 4 minuti. Skyline News.
11: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Non solo carburanti, nel decreto previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu, preceduto da quello tra il presidente USA e il suo omologo ucraino Zelensky. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte, in caso di fallimento, nuova azione militare. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio scoppiato all'alba di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Ore decisive per la scelta del nuovo CT della nazionale. Dopo essere sfumata la candidatura di Pirlo, il breve interregno fallimentare di Maldini e Leonardo, che hanno dato le dimissioni in poll, Mancini, Conchiellini, Ditti. È tutto, a più tardi.
12: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Jesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: Che mambo!
1: Skyline Radio and Soul.

0: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
5: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
6: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.

0: La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio. Miles Davis.
1: Skyline. Radio and Soul.

La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
0: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
3: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
0: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
4: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
9: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
10: Sono le 12 e 3 minuti. Skyline News.
11: Riarmo. Dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani.
12: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
11: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. È previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC in Paul Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico, in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.

0: La musica è semplicemente lì per parlare di ciò di cui la parola non può parlare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.
1: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
2: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
3: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
2: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
3: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
4: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.

nuovo giorno, un nuovo inizio e una nuova abitudine. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. I used to

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sant'Elpidio Jazz Festival.
2: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York, Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
1: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
3: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
4: C'è un dettaglio che cambia tutto, l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it. Con la K, il valore della pulizia professionale.
5: Sono le 13 e 2 minuti. Skyline News.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. L'ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
7: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
8: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternative ai bond CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
6: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons Donzelli.
9: Viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro. Questo governo, che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
6: Terremoto di magnitudo 7.1 questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, ad ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto epicentro a 10 km di profondità, ha innescato un allarme tsunami. La magnitudo 7 è il grado più alto di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi in Francia, nella Gironda si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare nuovi roghi. Nei due paesi si contano oltre 300.000 sfollati, decine di migliaia gli ettari di vegetazione bruciati. Torna il grande caldo sull'Italia e la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Giriamo pagina al via da ieri in Islanda il voto anticipato per il referendum per entrare nell'Unione Europea. Nicola Compagnone.
10: Islanda al voto per il referendum sulla riapertura dei colloqui di adesione all'Unione Europea dopo un primo avvicinamento nel 2009 come risposta alla crisi finanziaria globale che ha colpito pesantemente l'economia dell'isola. I colloqui sono stati ufficialmente sospesi nel 2015 contestualmente al rilancio economico islandese. Oggi l'ipotesi riprende improvvisamente quota anche a causa delle politiche espansionistiche di Trump e le sue continue minacce alla vicina Groenlandia, territorio appartenente alla Danimarca. Il referendum si articola in due fasi, si parte con l'early voting o voto anticipato che porterà alle urne tutti gli aventi diritto che non potranno essere presenti nel paese il 29 agosto, data della consultazione. In caso di vittoria del sì al referendum sarà necessaria una seconda votazione. Se i colloqui dovessero riprendere, le due parti dovranno fronteggiarsi sui punti più spinosi del rapporto, ossia la pesca e l'agricoltura, settori centrali per l'economia islandese e motivo del fallimento dei colloqui precedenti. Stando agli ultimi sondaggi, sì e no sono appaiati al 50%, si prospetta quindi una contesa all'ultimo voto.
6: Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Lonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
11: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, all'opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri, Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
6: Ed è tutto, a più tardi.
12: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri, da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
4: JB Watches and Jewels, la tua orologeria e gioielleria di fiducia a Civitanova Marche. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier e Omega. Nuovi e usati, garantiti 24 mesi e finanziabili. Laboratorio specializzato per assistenza e riparazioni. Acquistiamo il tuo orologio e il tuo oro con pagamento immediato. JB Watches and Jewels, piazza 20 settembre 25 a Civitanova Marche.
5: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.

0: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento. E suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
1: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: Sant'Elpidio Jazz Festival.
1: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, Voci di Donne Dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York, Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
2: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
3: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
4: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
5: Sono le 14:03.

0: La musica è arrivata prima di ogni teoria ad unire il tempo e lo spazio.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
5: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamandolo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale, proprio come te.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
4: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
5: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: Sono le 15 e 2 minuti. Skyline News.
1: Mancini torna sulla panchina azzurra, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. Il tecnico marchigiano, vincitore dell'Europeo 2021 ed ex selezionatore dell'Arabia Saudita, torna così alla guida della nazionale. E Claudio Ranieri è vicino alla nomina come nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini. Forte terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone. Una violenta scossa nella prefettura di Kumamoto. È scattato anche l'allarme tsunami. Crollate diverse abitazioni. Almeno 50 le persone ricoverate. Ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi dopo lo stop della magistratura. Governo e sindacati si confrontano sull'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Scatta il taglio delle accise, ma solo sul gasolio. Sconto di 17 centesimi, valido fino al 6 agosto. Per la Premier Meloni si tratta di un intervento tempestivo, mentre le opposizioni e le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. È tutto da Nicola De Muro.
2: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

supersonic,

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
2: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
1: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
2: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
3: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
5: Pacca Arredamenti, da 50 anni l'orgoglio di essere artigiani. Pacca, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. Pacca, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio, e su paccaarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
6: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.

Dagli anni 60 ad oggi, la migliore musica black selezionata per te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già.
2: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Sant'Elpidio Jazz Festival.
4: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
3: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
11: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
12: Sono le 16 e 2 minuti. Skyline News.
13: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime e crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
14: One ticket, please.

0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
1: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
5: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina. Anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
6: JB Watches and Jewels, la tua orologeria e gioielleria di fiducia a Civitanova Marche. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier e Omega. Nuovi e usati, garantiti 24 mesi e finanziabili. Laboratorio specializzato per assistenza e riparazioni. Acquistiamo il tuo orologio e il tuo oro con pagamento immediato. JB Watches and Jewels, piazza 20 settembre 25 a Civitanova Marche.
7: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Su Marche e Abruzzo condizioni meteo caratterizzate da tempo stabile e soleggiato, complice il rinforzo dell'anticiclone africano che accompagnerà una nuova intensa ondata di calore tra la fine di questo mese e la prima settimana di agosto. Previste temperature infatti prossime ai 40 gradi su pianure fondovalle dell'entroterra, con afa piuttosto intensa lungo le coste e nei grandi centri urbani. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Il meteo in collaborazione con Metal System.
3: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
4: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
3: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica rende pura la comprensione, la ispira, la porta in un regno che non avrebbe raggiunto se fosse stata lasciata sola con se stessa.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: Games, changes and fears. When will they go from here?

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
6: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
7: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
8: Sono le 17. Skyline News.
9: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
10: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado. È una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non c'è niente. E io sono uno dei leader del Cagliari e l'unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
9: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
11: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: La musica è come il vento, soffia, continua a passare, a fluire. E finché c'è vento, ci sono nuove canzoni. Ben Harper.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sant'Elpidio Jazz Festival.
1: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, Voci di Donne Dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
0: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria a Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
5: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina. Anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it, con la K, il valore della pulizia professionale.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
2: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere quest'occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
3: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
4: Sono le 18 e un minuto. Skyline News.
5: Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni, che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise, con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Mu-

0: Senza musica, la vita sarebbe un errore. Friedrich Nietzsche.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Sant'Elpidio Jazz Festival.
3: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, Voci di Donne Dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
2: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
4: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
5: JB Watches and Jewels, la tua orologeria e gioielleria di fiducia a Civitanova Marche. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier e Omega. Nuovi e usati, garantiti 24 mesi e finanziabili. Laboratorio specializzato per assistenza e riparazioni. Acquistiamo il tuo orologio e il tuo oro con pagamento immediato. JB Watches and Jewels, piazza 20 settembre 25 a Civitanova Marche.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
9: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
10: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
9: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
10: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
11: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
12: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
13: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Su Marche e Abruzzo condizioni meteo caratterizzate da tempo stabile e soleggiato, complice il rinforzo dell'anticiclone africano che accompagnerà una nuova intensa ondata di calore tra la fine di questo mese e la prima settimana di agosto. Previste temperature infatti prossime ai 40 gradi su pianure fondovalle dell'entroterra, con afa piuttosto intensa lungo le coste e nei grandi centri urbani. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
14: Il meteo in collaborazione con Metal System.
15: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
16: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
15: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
12: My Records, ogni sera alle 18:30 su Skyline Radio and Soul.

0: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamando lo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale proprio come te.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
4: L'estate all'acqua parco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.

0: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it con la K. Il valore della pulizia professionale.
1: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
2: Sono le 19 e 2 minuti. Skyline News.
3: Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. È tutto da Nicola De Muro.
4: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Per tutto il mese di luglio, grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: d'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
4: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Le note mi arrivano come un vapore sottile. Io cerco di coglierne la forma prima che svaniscano nell'aria. Kate Jarrett.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Sant'Elpidio Jazz Festival.
1: Martedì 28 luglio, ore 21:15, Mafalda Minnozzi, voci di donne dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York, Villa Baruchello, Porto Sant'Elpidio.
0: Vendita biglietti online su vivaticket.com e biglietteria Teatro Cicconi. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala della Limonaia di Villa Baruchello.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Il gruppo medico Associati Fisiomed delle province di Macerata e Fermo, da anni al servizio dei cittadini, con i migliori specialisti in ambito medico in tutti i settori, sono aperti anche in agosto per garantire tutti i bisogni di salute. Fisiomed, più sedi, più servizi, più vicini a te. Sempre aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Gruppo medico Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Info sul sito associatifisiomed.it.
5: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.

0: Sono le 20 e 3 minuti. Skyline News.
1: Tre ore di confronto a Palazzo Chigi per salvare l'ex Ilva dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo a causa delle emissioni nocive. I sindacati chiedono la nazionalizzazione del polo siderurgico e proclamano 8 ore di sciopero su tutti i siti. Il vice premier Tajani annuncia: il governo ha prenotato il programma SAFE, cioè i prestiti europei a tasso agevolato per le spese per la difesa. Una follia, dicono le opposizioni. Sergio Mattarella a Pantelleria, è la prima volta che un presidente della Repubblica visita l'isola.
2: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere.
1: Roberto Mancini il ritorno, e lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra, dopo la mancata qualificazione mondiale del Qatar e dopo il suo abbandono della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. È tutto da Nicola De Muro.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Skoda Via Vai, a Civitanova Marche.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
7: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
9: Il Meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Su Marche e Abruzzo condizioni meteo caratterizzate da tempo stabile e soleggiato, complice il rinforzo dell'anticiclone africano che accompagnerà una nuova intensa ondata di calore tra la fine di questo mese e la prima settimana di agosto. Previste temperature infatti prossime ai 40 gradi su pianure fondovalle dell'entroterra, con afa piuttosto intensa lungo le coste e nei grandi centri urbani. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è come una bella donna. Se la sai amare, renderà la tua vita più gioiosa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
5: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te, ogni giorno.
6: Cerchi sandali da donna comodi e belli per ogni giorno? Da Cristalia, la fabbrica dei sandali artigianali in pelle, trovi modelli pensati per unire comfort e stile. Nel nostro Factory Store puoi acquistare direttamente dal produttore, con prezzi scontati, campionari, fine serie e occasioni di qualità. Siamo aperti mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio. In via Lazio 5B a Sant'Elpidio a Mare. Cerca su Google Sandali Cristalia e vieni a trovarci.
7: Sono le 21 e 2 minuti.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

musica. A te devo tutto, è per te che ho perso il senno, che il mio spirito è stato colpito da meraviglia ed è stato scosso nelle sue profondità. Devo a te, se non ho trascorso la vita senza che nulla fosse capace di scuotermi. Soren Kierkegaard.

Il groove di Barry White e la classe di Al Jarreau. Solo su Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: sono dei sentimenti così intraducibili che ci vuole la musica per esprimerli. Amore e musica sono tutto, tranne il non essere.
1: Skyline, Radio and Soul. Don't go.

0: Le emozioni che si lasciano descrivere a parole con difficoltà sono direttamente trasmesse nella musica. Questo è il suo potere ed il suo significato. Tolstoi.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: la musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.
1: Pazza di te, pazza di te, pazza di te, pazza di te.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.